Ja sam Samir Čermida, pa sta Power Extra, slušajte Radio Zenit.